e kaabo sori eto yin eto wa itila igbagbo lori Wells Radio 89.3 FM. Akoko ti to lati mu ibeere o, ele pe sori 0916 893 1000.